0: dembele să am cupa mă un
1: cup da de ia. Sotto che muambararia
2: E lo so di Dio si accai E lo so di Dio si accai.

0: Yes, asante sana itakuwa Wamso.
1: Hero.
0: Wamso. Kamurembo kakana kakuma. Kore mwana wambere. Mbere North. Kore ambarishi ya karambari.